0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.
2: Buonasera, Ballarat. Buonasera Australia, sono le 19:01 del 15 giugno 2026. Puntuale ogni lunedì da queste parti va in onda Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Sono Giuliano, la vostra voce a Ballarat, e in studio insieme a me una dei 9 milioni di svizzeri, una fra i 9 milioni alla regia. Buonasera Loren.
3: Buonasera Giuliano, buonasera Ballarat. E possiamo andare oltre 9 milioni.
2: Anche oltre i 10.
3: oltre 10.
2: Dopo le elezioni, dopo la votazione di ieri, via libera.
3: Mamma mia, che roba.
2: Allora, stasera parliamo di italofonia con Giorgio Cantoni, che è il fondatore di italofonia.info e che avremo fra poco in collegamento da Milano. Alle 20, come al solito, le notizie in italiano semplificato e per concludere la trasmissione terminiamo con il meglio della musica italiana degli anni 50 e 60, quasi come sempre. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 99.9 di Voice FM, in alternativa anche in streaming. Andate sul sito di Voice FM, Listen, o usando piattaforme alternative come iHeartRadio o Community Radio Plus, trovate sempre il link sul sito di Voice FM. Comunque avete tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook, che è Casa Italia Ballarat, e potete inviarci un messaggio al numero 043-799-6248, lo ripeto, 043-799-6248 con il prefisso 0061 per i temerari da oltreoceano. Oppure potete inviare una email scrivendo a Casa Italia Ballarat, una parola unica, Casa Italia Ballarat, @gmail.com. E come al solito vi ripete tutto in uno splendido inglese, Loren.
3: Grazie Giuliano. Yes, so these are the ways that you can get in contact with us if you'd like to send us a message, find us on Facebook or send us an email. We'd love to hear from you. So you can send us a text to the Voice FM text line on 0437 996 248, 0437 996 248. Don't be shy. We'd love to hear from you. You can also find us on our Facebook page at Casa Italia Ballarat, or you can send us an email at casaitaliaballarat@gmail.com. Giuliano.
2: Sì, cominciamo la trasmissione.
3: Ok, andiamo.
2: Andiamo.
4: I love Casa Italia.

0: Bentornati a Casa Italia. Allora, secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione, sono 527.607 i candidati alla maturità del 2026. Tra le novità, e ce ne sono ogni anno, orale obbligatorio, curriculum dello studente e più peso a scuola, lavoro, educazione civica e competenze digitali. Prima prova scritta il 18 giugno alle 8:30 è la prova di italiano, il tema di questa sera, che è uguale per tutti gli indirizzi. Seconda prova scritta il giorno dopo, il 19, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studio che viene frequentato dal ragazzo. I ragazzi che saranno quasi, abbiamo detto più di 500.000, con le commissioni che saranno quasi, le commissioni di esami, di quasi 14.000, per un totale di 28.000 classi. Questi sono i dati del Ministero. L'esame di maturità punta a verificare non solo le conoscenze, le abilità e le competenze specifiche di ogni indirizzo, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e di responsabilità raggiunta dagli studenti. Anche, tra le altre cose, anche il curriculum dello studente da quest'anno diventa uno strumento importante per valorizzare il percorso personale durante il colloquio orale. Ed è utile anche per capire un po', per orientarsi nel proseguio degli studi, se continua, oppure per l'ingresso nel mondo del lavoro. Dopo i fatti successi l'anno scorso di studenti che si sono rifiutati di fare l'orale perché avevano già raggiunto i crediti sufficienti per superare l'esame già con lo scritto e con le altre competenze digitali, educazione civica, eccetera, da quest'anno invece l'orale è comunque obbligatorio, salvo casi particolari, eccezionali, e inizia non prima di 2 giorni dalla conclusione degli iscritti e ha una durata compresa fra i 40 e i 60 minuti. Può durare forse anche meno, dipende da come vanno le cose. Ci sarà un'introduzione fatta dal ragazzo che cercherà, insomma, di farà un'introduzione con una riflessione personale sul proprio percorso di studi e poi si proseguirà con le materie stabilite dal Ministero già in precedenza, nei mesi scorsi. Speriamo che vada bene per tutti, il nostro augurio naturalmente a questi ragazzi che il 18 cominciano questo importante, sono a un punto di arrivo ma è anche di partenza nella vita. Allora, gli dedichiamo a tutti i maturandi. Abbiamo Lucio Corsi, Volevo essere un duro, e poi proseguiamo con un must. Antonello Venditti, Notte prima degli esami.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Bello, Antonello Venditti, notte prima degli esami, no? Speriamo che vada bene il 18. Un augurio a tutti gli studenti, ai maturandi. Allora, bentornati a Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat. Allora, visto che parliamo di maturità, prima prova di italiano. La prima prova scritta di maturità è composta da 7 tracce. Ogni studente ne sceglie una e avrà 6 ore di tempo per completare l'elaborato. Non si può andare via prima di 3 ore. 3 ore comunque, o sei un genio e l'hai già scritta, altrimenti le prendi tutte. Per esperienza da insegnante so che te le prendi tutte quelle 6 ore. Allora, visto che stiamo parlando di italiano, parliamo ancora di italiano, ma di italofonia. Con il nostro ospite di oggi, in collegamento da Milano, abbiamo Giorgio Cantoni, che è il fondatore di italofonia.info e poi ci spiegherà che cos'è. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno a voi o buonasera, insomma, siamo a latitudini un po' diverse.
0: Sì, qui
1: Grazie dell'invito.
0: è sera, sono le 19:20 del 15 giugno, e invece da te è mattinata inoltrata,
1: Sì,
0: no?
1: le 11:20, esatto.
0: Allora, Giorgio, tu sei il fondatore di italofonia.info, è un sito che si occupa appunto di italiano in Italia e nel mondo, dove c'è l'opportunità, dove ci sono le occasioni di parlare italiano. Italofonia in sostanza vuol dire dove si parla italiano, in sostanza, in parole poverissime. Ci vuoi dire qualcosa?
1: Corretto, corretto.
0: Ci puoi dire, ci vuoi dire? Anzi, no, prima di parlarci di italofonia, un tuo ricordo sull'esame di maturità. Com'è stata la tua?
1: Passato un po' di tempo ormai, sono più di 20 anni, però ricordo, parlavate della prova di italiano e ricordo il tema. Lì l'argomento, se ben ricordo, riguardava l'Unione Europea e i rapporti anche con l'Africa, con i continenti vicini che. Come dire, qualcosa che poi anche con italofonia magari poi riusciremo a parlarne
0: Certo.
1: o approfondito e confermo che comunque quelle ore quando ce l'hai te le prendi tutte,
0: Ah,
1: quindi
0: sì, su questo
1: ed
0: non
1: è una
0: c'è
1: buona
0: dubbio.
1: idea farlo.
0: Sì, anzi, arrivi alla fine che sei lì di fretta, che stai ricopiando e poi non ti trovi con le pagine.
1: Bella, rileggendo.
0: Sempre così. Comunque è andata bene la tua maturità?
1: È andata bene, quindi vabbè, se qualcuno sta ascoltando dovrà farlo. Intanto un grande in bocca al lupo, ma di andare tranquilli, poi comunque sono esperienze importanti che rimangono anche quando non sei più ragazzini, ecco, come nel mio caso.
0: È vero, è vero. Allora, dicevo prima, è un punto di arrivo, ma è anche un punto di partenza verso il futuro. Allora, prima di iniziare la nostra discussione, a proposito di gioventù, ci ascoltiamo Franco Battiato, Quando ero giovane.

0: Bentornati a Casa Italia con Giuliano, Loren alla regia e il nostro ospite Giorgio Cantoni da Milano, che ci parla di italofonia.info. Allora Giorgio, spiegaci un po' questo progetto, quando nasce e perché questa passione?
1: Allora, il progetto nasce nel 2017, quindi siamo quasi ai 10 anni di vita. E dunque io durante i miei studi ho fatto il liceo classico, poi ho fatto degli studi in comunicazione all'Università di Milano. C'erano degli esami di linguistica. L'interesse per le lingue c'è sempre stato. Poi per motivi professionali, in realtà, poi mi sono occupato invece di internet, di sviluppo di siti web, di comunicazione più in generale, applicata anche ai nuovi media. Quindi diciamo che questo va un po' a unire tutti i miei interessi, per cui ho pensato di ricreare, e poi con altri collaboratori che mi hanno aiutato a svilupparlo, a farlo crescere, questo portale, con l'idea, diciamo, da un lato di rendere un po' più consapevoli gli italiani del fatto che la loro lingua è una lingua che non è rinchiusa dentro i confini d'Italia, ma è in qualche modo presente in tutto il mondo, ecco, in modo diverso magari da lingue come sono l'inglese o il portoghese, lo spagnolo, il francese, ma o l'arabo, ma ecco, voi ne siete una testimonianza, la vostra comunità e le altre in Australia è presente per motivi diversi veramente in tantissimi angoli del pianeta, certo. In Australia, anche in Africa, in Sud America, in Nord America, veramente la stessa Europa. Quindi volevamo dare visibilità un po' a questa cosa, e poi ecco, accendere un po' i riflettori su dei temi relativi alla lingua, che alla fine è uno strumento che tutti usiamo tutti i giorni ed è estremamente importante, spesso non ce ne rendiamo conto. Ecco, rendere un po' più consapevole su certi temi. Uno, per esempio, è quello dell'interferenza dell'inglese, che è un fenomeno globale, ma ecco, in italiano particolarmente forte.
0: Sì, è vero, ma quando sono in Italia si sente tantissimo perché ci sono tanti termini che si potrebbero tranquillamente continuare a usare in italiano, invece si passa all'inglese e
1: Certo.
0: non capisco perché certe volte. Vabbè. Hai un riscontro positivo di questo progetto?
1: Sì, diciamo, allora, nel nostro piccolo, quindi è un progetto che adesso ha veramente i collaboratori principali, si contano sulle dita di una mano. Poi la cosa interessante è che però abbiamo vantato un po' collaborazioni con diversi enti o anche con delle radio. Adesso sono con molto piacere qua con voi. Abbiamo avuto anche una collaborazione con Radio Mogadiscio in Somalia, che forse come qualcuno sa, è un paese che per tantissime ex colonia italiana, ma che fino agli anni primi anni 80, quindi fino a una, diciamo, quarantina di anni fa, era fortemente italofono nell'amministrazione, ma si sentiva molto per le strade. Hanno rilanciato qualche anno fa la trasmissione in lingua italiana su Radio Mogadiscio, che era ferma per la guerra civile da 30 anni. Con loro abbiamo collaborato, scritto dei testi, fatto le interviste, poi anche l'Accademia della Crusca ci ha citato in una loro lettera all'Università di Bologna sul tema appunto dell'anglificazione, diciamo così, di corsi universitari, dove di fatto hanno cancellato dei corsi in italiano che erano già in doppia lingua per tenere solo l'inglese.
0: Di
1: E noi
0: questo
1: abbiamo
0: ne
1: fatto una
0: parliamo
1: petizione,
0: dopo.
1: delle firme,
0: Di questo ne
1: e ne
0: parliamo.
1: parliamo dopo,
0: Sì,
1: ecco. Però
0: allora.
1: ci dà molto piacere, ecco, il tema, ecco, di essere stati anche nel nostro piccolo citati da,
0: Beh,
1: come dire, organizzazioni così importanti.
0: certo. Senti, mi sembra che però Radio Mogadiscio, che io ho ascoltato tra l'altro qualche volta, che sia sospesa la trasmissione, o sbaglio?
1: Attualmente sì, c'è stato dei problemi con una convenzione che era stata fatta tra lo Stato italiano e Radio Mogadiscio stessa. Io ho avuto occasione di parlare con dei giornalisti. Ecco, questo forse ci porta anche un po' a un altro tema di quanto poco probabilmente l'Italia investa nella sua
0: Sì.
1: lingua, nella sua diffusione. Ci sono problemi di finanziamenti, di accordi. Adesso questo accordo è stato rifatto coinvolgendo la RAI, sono tutte informazioni pubbliche, quindi
0: E comunque.
1: posso dirle tranquillamente, ma poi i tempi si allungano e quindi è ormai credo un anno e mezzo che è ferma questa, questa trasmissione che invece era veramente un segnale importante.
0: Comunque, noi l'anno scorso abbiamo avuto in collegamento, sempre in diretta da Buenos Aires, il buon Marcelo Ayala, che è il giornalista, il redattore capo, insomma, responsabile della redazione italiana della RAI, la Radio Argentina all'Exterior. Abbiamo avuto una bellissima conversazione. È stato in occasione della morte del Papa, però anche nel nostro piccolo abbiamo avuto un collegamento internazionale con una radio italofona, anche se insomma in Argentina poi è tutto un altro discorso. Va bene, a proposito di questo,
1: Certo.
0: di quante persone parlano italiano nel mondo, tu hai qualche dato da darci? Quali sono i principali centri italofoni e dove si registra un po' di dinamismo, una crescita di italofoni nel mondo?
1: Ma allora, a livello diciamo di madrelingua, quindi di persone che hanno l'italiano come prima lingua materna, siamo intorno ai 70 milioni, quindi una sessantina in Italia, e poi abbiamo cittadini italiani che vivono all'estero, abbiamo la Svizzera italiana, quindi all'incirca ci attestiamo su una settantina di milioni. Ci sono almeno 3 milioni di studenti attivi, qui poi ci sono diverse fonti, sia del Ministero degli Esteri italiano che Società Dante Alighieri, però poi noi dobbiamo considerare un dato interessante, che abbiamo all'incirca un 60 milioni di oriundi italiani, quindi persone che vengono dalla diaspora italiana nel mondo, che è seconda solo a quella cinese, quindi tantissimi italo-discendenti che magari parlano un po' l'italiano oppure non lo parlano, ma hanno genitori, nonni, bisnonni italiani, e poi magari ritornano verso la lingua. Ho avuto per un viaggio di lavoro, ho incontrato di recente una ragazza messicana che aveva il bisnonno italiano e è venuto a abitare in Italia, lavorava per un'azienda e seguiva i mercati di lingua italiana e di lingua spagnola, no? Quindi aveva il doppio passaporto. Ecco, sicuramente nel Latino America e in parte negli Stati Uniti c'è un ritorno di interesse. Un paio di anni fa ho parlato anche col direttore della Voce di New York, un giornale in lingua italiana di New York, appunto, e anche da parte degli italoamericani c'è un nuovo interesse verso la lingua, verso il ritorno del passaporto, la cittadinanza, quindi sicuramente è una zona dinamica. E poi invece c'è tutto il tema dell'italiano studiato come lingua straniera. Lì, per esempio, c'è l'Africa, dove anche paesi che non hanno un rapporto storico con l'italiano, la lingua è molto studiata, e c'è un libro di un professore dell'Università di Siena che ha esplorato questo fenomeno, e serve proprio per il lavoro in quel caso, quindi una lingua che porta lavoro, che porta benessere, è sempre più in crescita, e questo è un fenomeno interessante.
0: E allora, per quanto riguarda l'Australia, io posso confermarti che è molto fluida la conoscenza dell'italiano, perché dipende da prima, seconda generazione, i nuovi arrivati. Allora, diciamo che gli italiani, diciamo, i ragazzi che arrivano adesso cercano di integrarsi e si integrano molto più facilmente rispetto alle generazioni precedenti, che facevano molto gruppo. E adesso invece c'è meno gruppo, c'è subito la ricerca dell'integrazione, che è una cosa molto positiva, devo dire.
1: Certo.
0: Però si mantiene l'italiano, non c'è questa perdita. Invece in passato o c'era il dialetto oppure c'era anche, abbiamo recentemente fatto diverse interviste con alcune ascoltatrici qui di prima generazione italiana, arrivate qui all'inizio degli anni 60, che ci dicevano appunto che a casa i ragazzi non volevano parlare italiano perché si sentivano un po' esclusi a scuola, eccetera. Oppure capivano prima il dialetto dell'italiano perché a casa i genitori parlavano dialetto. Insomma, è molto
1: Certo.
0: variegata questa cosa. Però posso aggiungere un dato che è l'ultimo di cui sono a conoscenza, è di almeno diciamo 2 o 3 anni fa. I dati ufficiali dello stato di Vittoria, qui in Australia, parlano di 162 scuole in cui si studia l'italiano. vari livelli, dalle elementari alle superiori. E poi ci sono anche gli studi universitari. Abbiamo avuto in passato anche una docente dell'Istituto di Italianistica qui a Melbourne, però stiamo parlando di 162 scuole. Quindi l'italiano qui in Australia è ancora una lingua viva, studiata. Ecco, quindi per quanto riguarda l'Australia,
1: un numero importante.
0: Solo in questo stato, tra l'altro mi dice Loren giustamente, stiamo parlando solo dello stato di Vittoria, poi c'è il resto dell'Australia. Quindi l'italiano è ancora una lingua viva, anche se non è più la seconda lingua più parlata d'Australia, perché cinesi e indiani e varie altre nazionalità asiatiche ovviamente sono arrivati in gran numero e adesso dovrebbe essere intorno al quinto o sesto posto in assoluto. Però è un grande risultato per la nostra lingua. Ti ho interrotto.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, ti ho interrotto, ma adesso ci fermiamo entrambi, ci ascoltiamo Gianna Nannini e poi rientriamo in studio e continuiamo a parlare.
2: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
3: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Bentornati, che finale! Bentornati a Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat. E siamo in collegamento con Giorgio Cantoni da Milano e parliamo di italofonia. Allora, ci siamo occupati un po' del progetto, abbiamo fatto una rapida carrellata sulla situazione nel mondo, restiamo all'estero, cioè abbiamo parlato di estero, ma adesso passiamo all'Italia e come avevi accennato, Giorgio, c'è una sorta di assedio anglofono all'italiano?
1: Ma diciamo che intanto probabilmente c'è una scarsa considerazione, o come dire, una minore considerazione della lingua italiana in Italia rispetto all'estero. Questo forse da un lato è anche naturale, soprattutto come dire, delle comunità poi di immigrati. Tra l'altro, guardavo proprio sul nostro sito e l'Australia, qua da un rapporto ufficiale del Ministero degli Esteri, è al secondo posto dopo la Germania per numero di. Per le classifiche di persone dove viene studiato l'italiano, quindi
0: Eh sì,
1: ottimo,
0: bel
1: ottimo piazzamento.
0: lavoro, bel lavoro.
1: Esatto. Mentre in Italia, ecco, in Italia forse ci si rende poco conto di quanto sia uno strumento importante non solo verso l'estero, ma proprio uno strumento di tutti i giorni. E quindi questo rivolgersi all'inglese è probabilmente anche un figlio di questo stesso atteggiamento. Poi, ovviamente. Non ci si deve nascondere dietro un dito, l'inglese è ormai da molti decenni la lingua internazionale più diffusa nel mondo della scienza, dell'economia, ma anche nei viaggi, insomma, per le persone comuni. Sicuramente è una lingua che è utile da conoscere per tutti e per molti diventa importantissimo e indispensabile anche per il
0: È
1: lavoro,
0: una
1: però
0: lingua
1: un
0: franca.
1: discorso è. Lingua, diciamo, viene spesso usata questa definizione di lingua franca. La lingua franca in realtà è esistita nel Mediterraneo ed era un po' in realtà un misto di più lingue a base italiana, con innesti arabi, spagnoli, quindi era un po' una lingua che non era parlata da nessuno, ma era una lingua di servizio, no? È un po' come è stato il latino anche, diciamo, nel Medioevo fino al Settecento, però ecco, si usa il termine lingua franca per l'inglese, fa quel tipo di funzione, ma c'è una differenza importante che l'inglese non è una lingua neutrale, non è come il latino, no? Nel Settecento, che non era da tempo ormai la lingua di nessuno stato, non è un esperanto, ecco, che è una lingua artificiale, che è una lingua madre di quella che viene chiamata spesso anglosfera. Quindi voi siete in Australia, paese di madrelingua inglese, gli Stati Uniti, ecco, la massima potenza mondiale, quindi non è una lingua neutrale. Questo non è una cosa che ci si dimentica, perché poi di fatto ormai, ecco, io ho una quarantina d'anni e tutti quelli che sono più giovani di me in Italia l'hanno studiato obbligatoriamente per anni nelle scuole, un po' tutti lo conoscono in Europa e altri paesi, ma di fatto è una lingua che è una lingua di alcuni paesi che quindi hanno un enorme vantaggio, no? E questo non è
0: Certo,
1: banale.
0: certo.
1: Anche nel mondo della scienza abbiamo una ricerca di un ricercatore giapponese che ha proprio provato a quantificare quelli che è lo svantaggio di non madrelingua inglese, no? E ci sono veramente difficoltà dal 4 fino a 25 volte nel produrre un testo in lingua inglese, nel comprenderlo, nel tradurlo, per quanto lo si capisca bene come lingua straniera, E quindi spesso ci sono casi di articoli scientifici che vengono rifiutati non per il contenuto scientifico, ma per il livello di inglese. E c'è un mercato di agenzie di traduzione, insomma, c'è tutto un costo anche nell'apprendimento ovviamente dell'inglese e bisogna considerare che i madrelingua inglesi sono all'incirca 450-500 milioni, diciamo circa il 5% della popolazione mondiale, il che significa che il 95% non è di madrelingua inglese. Quindi ecco, è un tema sicuramente importante, però ecco, forse quello che interessa di più è il bilanciare la conoscenza dell'inglese con quella di altre lingue, con quella della propria lingua madre. E invece in Italia sta un po' prendendo il sopravvento e anche a livello psicologico si dà un po' per scontato che determinati ambiti ormai si possano trattare solo in inglese. Mi viene in mente l'università che un po'
0: Sì, infatti.
1: abbiamo citato prima subita.
0: Cosa sta succedendo nelle università?
1: Nelle università italiane sta succedendo che la maggior parte, diciamo, sempre più corsi universitari sono tenuti solo in lingua inglese, quindi stanno progressivamente sparendo i corsi all'università tenuti in lingua italiana, cioè dove l'italiano è la lingua usata per insegnare materia. E questo è un fatto senza precedenti.
0: Ma succede soprattutto negli indirizzi tecnici o dappertutto?
1: Ormai dappertutto, ha iniziato sicuramente con gli indirizzi tecnici, ha fatto scuola il caso del 2012 del Politecnico di Milano, quindi lì siamo proprio in ambito tecnico di ingegneria e di architettura, dove in realtà si è cercato nei corsi di laurea di dottorando e master, quindi diciamo quelli più avanzati, di abolire totalmente i corsi in italiano. Il rettore dell'epoca aveva detto che i corsi in italiano erano dei duplicati costosi, quindi di fatto erano cose inutili che costavano tanto, che l'Ateneo era un Ateneo internazionale, quindi la lingua della scienza, la tecnica è l'inglese, per cui non c'era motivo di sprecare soldi a avere anche dei corsi in italiano. Ricordo che è un'università pubblica, quindi finanziata con le tasse di tutti gli italiani, e si presuppone che poi lo scopo principale sia formare le classi dirigenti, le classi in questo caso di tecnici, di professionisti, auspicabilmente per restituire del valore, no, al territorio, quindi comunque che vengano impiegati in Italia, nelle aziende italiane, perché lo Stato spende soldi, gli studenti italiani rischiano, per esempio, al Regno Unito, altri paesi pagano le rette universitarie molto più basse, ma perché questo viene pagato dallo Stato, quindi dalla collettività, quindi c'è un po' un punto sociale. Mentre invece questi corsi inglesi hanno oggi un po' più di aziendali, gli studenti fossero dei clienti, quindi io trago con lingua inglese più clienti tra virgolette dall'estero, e dall'altro lato gli studenti italiani che sono obbligati a studiare in inglese, poi molti facilitati da questo fatto in realtà vanno a lavorare all'estero, no? Questa è una cosa importante da dire, perché anche nel dibattito politico viene prevista questa internazionalizzazione.
0: Ti interrompo un attimo, Giorgio, scusami, ti interrompo perché si sente abbiamo qualche problema sulla linea, si sente molto un po' così, si è perso qualcosa di quello che hai detto, però va bene, il senso insomma era chiaro. Riassumo, il corso in inglese, per esempio del Politecnico, secondo il rettore dell'epoca, anzi il corso in italiano era un duplicato di quello inglese, quindi è un po' un paradosso, visto che è un'università pubblica, viene gestita con soldi pubblici, e quindi considerare l'italiano un duplicato è un po' un paradosso. Ovviamente bisogna formare dei tecnici che poi vanno sul mercato del lavoro, lavorano in Italia, non sempre ovviamente, hanno contatti, anche se lavorano in Italia, contatti anche con l'estero. Non avere l'inglese è uno svantaggio sicuramente nel mondo del lavoro ormai adesso, è vero. Proviamo di nuovo a risentirti.
1: No, è corretto. Bisogna però fare una distinzione importante tra la lingua di insegnamento, cioè la lingua nella quale io imparo i concetti, quindi la lingua nella quale io studio la statica o l'architettura o qualsiasi altro argomento, e poi la lingua con cui io posso comunicare. Quindi nessuno dice che non si debba conoscere la lingua inglese, che quindi non si debba essere in grado di avere anche un lessico tecnico della tua materia in inglese, ma un'altra cosa è obbligare poi gli studenti, perché poi questi corsi in italiano vengono aboliti, non è che esiste un'alternativa, a studiare in una lingua straniera, quindi si mette una barriera linguistica nella lingua in cui io ti insegno i concetti, non tanto nella lingua no, dove poi io li posso comunicare. Non so se adesso mi sentite un pochino meglio.
0: Sì, adesso va molto bene.
1: Un altro caso ancora più eclatante è stato quello dell'Università di Bologna che citavo prima, dove a Rimini, ecco, chi conosce l'Italia sarà una, come dire, una località balneare molto rinomata, lì c'era un concetto di turismo voluta proprio dagli imprenditori negli anni 90, quindi che forma gli albergatori, i professionisti del turismo della Riviera Romagnola, e lì c'è stato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, il corso in scienze del turismo, che era già in doppia lingua italiano e inglese, è stata abolita la versione in italiano, e ripeto, era un corso nato per formare i professionisti dell'Emilia Romagna, quindi del territorio. Infatti c'è stata una protesta dell'associazione degli albergatori contro questo. Chi lavora nel turismo ovviamente l'inglese lo conosce, non solo l'inglese, conosce molte lingue, ma perché io devo obbligare degli studenti a studiare economia, matematica, statistica, gestione d'impresa in lingua inglese per poi lavorare a Rimini? Questa è una cosa completamente insensata. E l'università non ha risposto, si è trincerata dietro queste parole di internazionalizzazione, ma di fatto, ripeto, quelli che hanno protestato sono stati gli imprenditori, non, poi siamo venuti noi, è venuta la Crusca, ma sono stati gli imprenditori che hanno sottolineato che non ha senso questo tipo di operazione.
0: Ecco, quindi diciamo, l'italiano è la lingua ufficiale della nostra Repubblica? Sì.
1: Beh, diciamo sì, anche se la nostra Costituzione italiana non ha un articolo che dice che l'italiano sia la lingua ufficiale. C'è un articolo che tutela, l'articolo 6, che tutela le minoranze linguistiche, ma nessun articolo dice che l'italiano è lingua ufficiale. Poi di fatto ci sono delle leggi di livello costituzionale, adesso non entro nei dettagli, quindi di fatto sì, è stato detto anche da vari tribunali sul caso del Politecnico. Il Politecnico ha perso in tutte le sedi, anche se poi di fatto ha fatto quello che ha voluto, perché oggi quasi tutti i corsi di quel livello sono in inglese, ma di fatto il Tribunale ha riconosciuto che c'è un primato dell'italiano in Italia, che è una lingua ufficiale, ma la Costituzione non lo dice, mentre la Costituzione svizzera, per esempio, o quella del Canton Ticino, proprio lo ribadisce. Il Canton Ticino, no, che è il principale cantone di lingua italiana della Svizzera, nel preambolo della Costituzione dice che il Ticino è una repubblica democratica di cultura e di lingua italiana. E noi no, e questo un po' anche qui la dice lunga, ecco, secondo me, sulla considerazione.
0: Beh, il rapporto con le lingue in Svizzera è già abbastanza diverso rispetto all'Italia, e poi essendo federale, cantonale, sì. Quindi poi ogni cantone gestisce le lingue, però c'è un rispetto per la diversità linguistica, direi completamente diverso. Pensiamo poi ai grigioni, che sono trilingui, nonostante il romancio sia quasi marginale ormai, però è tutelato. Ecco. Va bene, noi ci fermiamo ancora qualche minuto, ci ascoltiamo Giorgia e poi torniamo in studio e continuiamo a parlare di italiano.

0: Eccoci, Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat. Era Giorgia, le tasche piene di sassi. Noi siamo ancora con Giorgio Cantoni di italofonia.info. Stiamo parlando di italiano in Italia, nel mondo, dei problemi, delle sfide, di cosa succede alla nostra lingua. Stavamo parlando di quello che succede in particolare nelle università. Volevi aggiungere ancora qualcosa, Giorgio, a proposito di come vanno alla fine, cosa sta succedendo nelle università italiane a proposito dell'inglese? Qualcuno ha fatto marcia indietro o si va avanti lo stesso?
1: Si va avanti a sprombattuto, come si suol dire. Quindi, tra l'altro, ecco, magari invito chi ne abbia voglia sul nostro portale, su italofonia.info, trovate un articolo abbastanza recente di Michele Gazzola, che è un professore che insegna nel Regno Unito all'Università dell'Ulster, che proprio si occupa molto anche di temi di lingua italiana in generale, di lingue nell'Unione Europea. Ecco, l'abbiamo intervistato. L'intervista è stata fatta da un nostro collaboratore, Antonio Zoppetti, che anche lui ha prodotto molto libri, saggi con dei dati sul tema dell'interferenza dell'inglese. Ecco, Gazzola conferma esattamente questo: un po' in tutti i paesi europei c'è un aumento dei corsi in sola lingua inglese, persino in Francia, che è molto attenta alla tutela della lingua nazionale. In Italia molto di più e senza un vero dibattito interno. Vi parlavo del Politecnico. Ecco, il Politecnico poi i docenti stessi avevano fatto ricorso contro questa decisione, non dicendo di non fare corsi in inglese, ma di non abolire totalmente quelli in italiano. Il Politecnico ha fatto ricorso insieme al Ministero dell'Istruzione, quindi Ministero dell'Università. Lo Stato italiano ha intrapreso 7 anni di battaglie legali allo scopo di abolire la propria lingua dalle università, da un'università pubblica, per farvi capire, e alla fine ha perso in tutte le sedi giudiziarie. Che cosa ha fatto? Di fatto questi corsi su una quarantina sono 3 solo in italiano, una decina in doppia lingua e insomma quelli che restano, la stragrande maggioranza, sono comunque solo in inglese. Quindi un cambio di facciata, ma nella realtà nulla sta cambiando, e il motivo è che poi l'Italia non ha una politica linguistica come hanno altri paesi a favore dell'italiano.
0: Spero che non succeda la stessa cosa nelle facoltà umanistiche, perché sarebbe un dramma.
1: Ecco, in realtà, ecco, un'altra cosa che posso citare molto rapidamente è che ci sono i cosiddetti PRIN, piani di interesse di rilevanza nazionale, e altri finanziamenti pubblici alle università italiane, che da diversi anni devono essere tenuti solo in lingua inglese, presentati solo in lingua inglese. Quindi se io fossi un ricercatore in Italia e volessi avere dei fondi per un progetto su Dante Alighieri, quindi tipo una ricerca storica su Dante Alighieri, lo dovrei presentare in lingua inglese, altrimenti non verrebbe ammesso. Quindi di fatto siamo ormai anche ben oltre, come dire, il buon senso
0: o
1: cose di logica.
0: Sono d'accordo.
1: Sì.
0: Allora, noi ci fermiamo adesso perché abbiamo le notizie in italiano semplificato e fra qualche minuto torniamo in studio e continuiamo la nostra discussione, con conversazione più che altro, con
1: molto volentieri
0: Giorgio Cantoni. A dopo.
2: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
3: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato. La Procura di Roma ha indagato per

0: Corruzione, tre persone nell'ambito delle indagini sul ponte sullo stretto di Messina. L'accusa è di aver tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. Sono in corso ulteriori accertamenti e perquisizioni. Fonti del Ministero della Salute hanno annunciato il possibile ritiro della riforma della medicina territoriale. La riforma prevede l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alle dipendenze dello Stato per una parte di loro. Al momento continuano le consultazioni per raggiungere un accordo prima della scadenza di fine giugno prevista dal PNRR. In Italia, oggi scade il termine per il pagamento dell'IMU sulle seconde case. Questa imposta non ha lo stesso costo in tutta Italia e ci sono differenze notevoli. L'importo può arrivare a quasi 3.500 euro l'anno a Roma per scendere ai 391 euro di Palermo, che è la città più economica. L'IMU è una delle principali fonti di finanziamento dei comuni per garantire i servizi fondamentali. La tendenza degli enti è quella di mantenere o incrementare la pressione fiscale. Tragica settimana sulle Alpi. Sono sette gli alpinisti morti negli ultimi giorni. Gli incidenti sono avvenuti in alta quota fra Monte Bianco e Cervino. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto squadre di Italia, Francia e Svizzera. L'astronauta italiano Luca Parmitano farà parte dell'equipaggio della missione Artemis 3. Parmitano avrà il ruolo di pilota della missione e sarà al suo terzo volo spaziale. La missione sarà un'esercitazione in orbita terrestre bassa, per l'attracco tra la navicella Orion con uno o entrambi i veicoli di atterraggio sviluppati da privati. I veicoli commerciali verranno lanciati rispettivamente da SpaceX e da Blue Origin. In origine, la missione di Artemis 3 avrebbe dovuto portare l'uomo sulla Luna, ma il programma è in ritardo. Dal 12 giugno è in vigore il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Il patto dovrebbe sostituire il regolamento di Dublino, che stabilisce quale Stato membro è competente per l'esame di una domanda di asilo. Le nuove norme prevedono un nuovo meccanismo di solidarietà obbligatoria, nonché misure per prevenire abusi e movimenti secondari. Per aiutare i paesi sottoposti a forte pressione migratoria, altri Stati membri potranno scegliere tra ricollocare i richiedenti asilo nel loro territorio, versare contributi finanziari o fornire supporto operativo. Fuori programma per Papa Leone XIV, bloccato per alcune ore a Tenerife per un problema tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportarlo in Italia. Il pontefice è dovuto scendere dal velivolo e attendere l'arrivo di un aereo messo a disposizione dal re di Spagna. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 disputato ieri a Barcellona. Il pilota della Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria con la rossa, precedendo la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. A tre giri dalla fine della gara si sono ritirati Leclerc e Antonelli. Queste le notizie in italiano semplificato.
1: Hi Ballarat, you're listening to Casa Italia. The Italian Show of Voice FM.
2: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
3: Bentornati in studio con Giuliano e Loren alla regia e il nostro ospite Giorgio Cantoni da Milano. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballard. Allora Giorgio, torniamo a noi e dopo aver parlato di quello che succede nelle nostre università, vediamo un po' più in generale quali sono le sfide che in questo momento sta affrontando la nostra lingua. È in salute o no, secondo te?
4: Ma allora, sicuramente è una lingua viva che è ancora parlata da decine di milioni di persone, c'è un grande interesse anche nello studio, no? Chiaramente non a livello magari sicuramente della lingua inglese, ma dati dei ministeri, della società Dante Alighieri con le sue scuole, ma anche di applicazioni come Duolingo, che fosse una delle più famose per l'apprendimento delle lingue, dicono che l'italiano è sempre nei primi posti tra le lingue più richieste per motivi di turismo, di cultura, e in alcune aree geografiche, dicevamo l'Africa, in realtà anche proprio per cercare lavoro, no? Perché ci sono aziende italiane, c'è turismo italiano, quindi sicuramente una lingua viva, ancora vitale, però ha un po' queste sfide. Il tema dell'inglese è uno, i lavori di Zoppetti che citavo un po' lo vanno a testimoniare, sta perdendo vitalità nel crearsi un lessico, quindi sta perdendo lessico tecnico. Il presidente dell'Accademia della Crusca di recente ha detto che c'è un po' un rischio di dialettizzazione, tra virgolette, dell'italiano sul lungo periodo, quindi di non riuscire più ad esprimere determinate aree come quella magari della scienza o della tecnologia, che invece, se ci pensiamo, nelle case in Italia si è parlato fino a pochi decenni fa il dialetto, e l'italiano è proprio la lingua alta, quindi è nato un po' per quello. Questa è un po' la sfida, però sicuramente c'è tanto interesse, voi e le altre comunità all'estero lo testimoniate, ma ci sono tanti paesi anche in cui si studia, dai più lontani come l'Argentina o l'Uruguay, dove c'è stata tanta immigrazione italiana in passato, è un po' un ritorno di interesse, e anche più vicini all'Italia, mi viene in mente l'Albania per esempio, no? Dove ci sono anche dei progetti per andare ad introdurlo. Posso citare per esempio il progetto Illiria, che prevede in una serie di scuole medie albanesi l'insegnamento dell'italiano come prima lingua straniera, quindi con un progetto
3: fatto già.
4: Sì, come prima lingua accanto all'inglese, ma la prima lingua è l'italiano e va avanti ormai da alcuni decenni e se viene rinnovato su base triennale. L'Albania è un paese vicino all'Italia, anche legato sicuramente da più di una trentina d'anni da un discorso di emigrazione, di rapporti sempre più stretti, e quello è un esempio. La Corsica, che è un'isola molto vicina alla Sardegna, all'Italia, ha un suo, diciamo, dialetto, la lingua corsa, che è diventata anche a livello istituzionale molto molto sentita, che è di fatto, chi parla italiano la capisce quasi perfettamente, è di fatto molto simile all'italiano, e anche lo studio dell'italiano in quell'isola è molto di più del resto della Francia, quindi c'è sicuramente vitalità e interesse, ci sono progetti, manca un po' la capacità di fare sistema, che, lasciatemi dire, un po' un difetto dell'Italia a livello generale, non solo se si parla di lingua.
3: Ma in passato, facciamo il caso per esempio dell'Argentina, dove era lingua obbligatoria, se non sbaglio fino agli anni 70 del secolo scorso.
4: In Uruguay
3: anche, no? Poi ci sono dei casi dell'Ottocento, comunque i primi del Novecento, come San Paolo in Brasile, dove di fatto era la prima lingua parlata, anche rispetto al portoghese, nella fase di massima espansione dell'emigrazione italiana da quelle parti. Oppure Malta, c'è un progetto, se non sbaglio, a Malta di reintroduzione dell'italiano?
4: Allora, c'è stata una petizione di recente fatta da un italiano, anche appoggiata da alcuni maltesi, nel reintrodurre la lingua italiana come lingua ufficiale a Malta, che attualmente ha il maltese e l'inglese come lingue ufficiali. L'italiano è stata lingua ufficiale a Malta fino al 1934, se ben ricordo, e poi è un periodo storico dove l'Italia di Mussolini aveva mire di annessione, quindi no, gli inglesi di cui era colonia all'epoca hanno pensato bene di abolirne l'uso ufficiale per non favorire questi processi, però ancora molto parlata, si stima che tra il 60 e il 70% della popolazione lo capisca e il 30% sia in grado di parlarlo, un po' di meno tra i giovani per motivi appunto dell'inglese, delle tecnologie, ma per esempio la presidente del Parlamento Europeo, dell'Unione Europea,
3: Metsola
4: parla italiano e lo usa ogni volta che ne ho occasione, e questo è interessante. Sul Brasile invece volevo dire che abbiamo un collaboratore, professor Negrini, professore brasiliano di origini italiane, che è insegnante di italiano, che ha scritto diversi articoli interessanti, e quello che hai detto è verissimo. C'è anche una città che è Santa Teresa nello stato di Spirito Santo in Brasile, che ha dal 2021 credo proclamato l'italiano lingua co-ufficiale a livello municipale accanto al portoghese, e ci sono altre città che invece hanno come lingua co-ufficiale il cosiddetto Talian, che è un, sì, diciamo un veneto, no, derivato dall'immigrazione veneta, comunque molto simile all'italiano, quindi sono fenomeni interessanti.
3: Sì, sì. E ecco, c'è anche qualche radio che trasmette in italiano.
4: Eh sì, ecco, poi su radio c'è la comunità di Elisabetta, ma conoscete, poi c'è anche la radio dell'Argentina, ho partecipato dei loro incontri e quello è sicuramente molto interessante, oppure portali di comunità radio che un po' raccontano anche la radiofonia in lingua italiana, che è un mondo molto vivace e molto, molto interessante. E invece, ecco, a livello istituzionale, c'è di recente, a novembre, c'è stato la conferenza internazionale e la comunità internazionale dell'italofonia, che è stata proclamata, no? Che sì, come dire, ci ha un po' rubato il nome.
3: Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Io aggiungo soltanto che, sì, per esempio, le prime cose che mi vengono in mente è che in Egitto, al Cairo, c'è la radio egiziana che trasmette in italiano, ha un programma in italiano. Non parlo delle trasmissioni internazionali, quelle di una volta in onde corte, ma è un programma in FM, quindi locale, perché evidentemente c'è il bacino di utenza. La stessa cosa da un anno circa questa parte succede per esempio a Beirut, dove la radio nazionale libanese, no, ha l'ora italiana, non mi ricordo più il nome della giornalista che conduce il programma, però è un'ora in italiano introdotta proprio a livello nazionale in Libano. Ecco, e questi sono solo i primi due casi che mi vengono in mente, ma ce ne sono tantissimi. Quindi vuol dire che c'è l'interesse e c'è il numero sufficiente di ascoltatori per poter avere una trasmissione radiofonica a livello nazionale, insomma, ecco.
4: Assolutamente sì, allora, l'Italia un pochino si sottovaluta, è chiaro che insomma bisogna essere realisti in, come dire, in positivo, ma anche coi piedi per terra, quindi l'Italia sicuramente non è una superpotenza mondiale, però è l'ottava economia del mondo, sì, è un paese quindi economicamente sviluppato, al centro del Mediterraneo, con un'emigrazione che lo rende famoso in tutto il mondo, con un'arte, una cultura, la cucina, la lingua stessa, la musica, è sicuramente una grande attrattiva. Qualcuno dice che è una superpotenza culturale e che il cosiddetto soft power, no? Il potere morbido, qualcuno l'ha tradotto, l'Italia è fortissimo, quindi questa cosa ci vorrebbe secondo me più consapevolezza, non per avere delle, come dire, delle mire, delle azioni di chissà quale tipo, semplicemente per rispettare un pochino più se stessi e per creare anche un'occasione di dialogo col mondo, che non deve passare per forza dall'inglese, ma può passare anche dalle lingue, no? E la presenza nel Mediterraneo è importante, ho citato l'Egitto, storicamente è stato in certi momenti storici anche una lingua ufficiale in alcuni ambiti, e c'è stata una grande comunità di lingua italiana storica in Egitto, e ancora oggi è uno dei paesi dove è molto studiato. In Libano c'è una missione ormai da lungo tempo di stabilizzazione e anche progetti culturali insieme, quindi questo è figlio anche, bisogna dirci, ecco, secondo me, che la pluralità è una cosa importante.
3: Giorgio, ti fermo, perché abbiamo ancora qualche disturbo, va bene, noi facciamo così, ti fermo adesso e poi ci risentiamo fra qualche minuto dopo un po' di musica, rientriamo fra poco.

0: Bentornati a Casa Italia, siamo ancora con Giorgio Cantoni, io sono Giuliano, alla regia c'è Loren. Parliamo di italiano, parliamo di promozione dell'italiano all'estero. Cosa riusciamo a combinare noi in italiano? Perché non siamo mai, come già detto prima, non siamo bravissimi in queste cose. Quali sono questi attori coinvolti nella promozione, nella diffusione dell'italiano all'estero? Fanno sistema o no? Mi sembra di capire di no. Ci vuoi dire qualcosa, Giorgio?
1: Sì, allora purtroppo il fare sistema è un qualcosa in cui l'Italia, ripeto, non solo nella lingua, ha sempre fatto un po' di fatica, quindi questo non fa, è un ambito che non fa eccezione. Sicuramente ci sono tante iniziative sia da parte del Ministero degli Esteri, principalmente italiano, con gli istituti italiani di cultura che sono presenti in moltissimi paesi, fanno molte iniziative, che la società Dante Alighieri, che è questa società ormai nata nell'Ottocento proprio per la diffusione dell'italiano, che ha tante scuole, molto presente in diversi continenti. Abbiamo citato il Sud America, anche lì è molto forte, molto presente, e ha lanciato anche questa piattaforma Dante.global, dove è proprio una piattaforma di apprendimento a distanza dell'italiano, quindi si rinnova anche dal punto di vista tecnologico. Abbiamo tante iniziative, ma ecco, manca un po' il fare sistema o vuole andare a indirizzare dei bisogni specifici. E parlavamo dell'Africa, ci sono paesi come il Madagascar che richiede da tantissimo tempo delle scuole di italiano strutturate, perché c'è molta richiesta per motivi proprio di possibilità di lavoro, e ancora questo non c'è stato. Ci sono scuole storiche, penso a quello dell'Asmara,
0: Ma è
1: no? Che fino
0: chiusa,
1: al
0: no?
1: 2021.
0: È stata
1: È chiusa
0: chiusa.
1: dal 2021, è stata ed è la scuola italiana all'estero più grande come numero di studenti del mondo, e aveva una storia di 109 anni alle spalle. È stata chiusa nel 2021, se ben ricordo. Anche lì, poi sappiamo che non è una democrazia l'Eritrea, c'è stata una nazionalizzazione delle scuole, però c'è stato anche un disinteresse del governo italiano nel cercare un accordo con il governo eritreo. E questo ha portato alla chiusura di questa scuola, che era veramente un'istituzione frequentata ormai quasi totalmente da bambini e da ragazzi eritrei, ed era un
0: Sì.
1: ponte importante. Adesso è stato un po' introdotto l'insegnamento tramite altre istituzioni, ma ecco, di questo si sente la mancanza, ed è un po' questa difficoltà del fare sistema, del trovare soluzioni, nel dare importanza alla presenza della lingua, ecco.
0: Senti, nel 25, l'anno scorso, c'è stata una conferenza sull'italofonia che, diciamo, come hai già detto anche tu prima, insomma, vi hanno copiato, insomma, non eravate voi i protagonisti di questa conferenza. Ci vuoi spiegare comunque
1: Però ci ha portato fortuna,
0: ecco, che
1: ci ha
0: risultati,
1: portato tante visite.
0: che risultati però ha ottenuto questa conferenza? Chi era il promotore? Chi erano i promotori? Insomma, dici qualcosa anche di questo.
1: Sì. Allora, il ministro degli esteri italiano, che è Antonio Tajani, ha annunciato diversi mesi prima, insomma, questo interesse al voler creare una comunità intorno alla lingua italiana, ed è una cosa che noi abbiamo, insomma, lo dice il nostro nome stesso, no? Ne abbiamo parlato all'inizio, una cosa in cui noi crediamo, e anzi avevamo scritto più di un articolo sul perché non ci fosse una sorta di organizzazione internazionale dell'italofonia. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, non si può paragonare adesso la diffusione dell'italiano alla francofonia o il mondo ispanofono o lusofono, però, quindi di lingua portoghese, ma comunque esistono organizzazioni della lingua turca, della lingua olandese, che è parlata, se ben ricordo, da 25 milioni di persone. Sono tre stati, il Belgio, l'Olanda e il Suriname, Sud America. Perché non fare invece un qualcosa intorno all'italiano? E questo è arrivato nel novembre del 25, prima con questa conferenza, che di fatto poi ha anche dato nascita a questa comunità internazionale dell'italofonia, di cui fanno parte diversi paesi. L'Albania, e tra l'altro i ministri albanesi, ecco, quasi tutte queste persone straniere hanno parlato in lingua italiana. Ne fa parte l'Albania, ne fa parte la Somalia, ne fa parte l'Argentina, insomma, diversi altri paesi, Malta, Quindi questo è un qualcosa che noi salutiamo con interesse. Come ben detto prima, però, dopo quell'annuncio non è seguito più nulla. Adesso noi stessi ancora non siamo riusciti, abbiamo avuto gli scambi di email, ma non siamo riusciti ad avere un'intervista completa poi con la persona che segue questo progetto. Non c'è come dire, dei fondi stanziati, quindi sembra più dei buoni propositi. Ma ecco, noi auspichiamo che diventi qualcosa di più
0: Senza
1: strutturato,
0: una
1: no?
0: visione, insomma, ecco, diciamo è un.
1: Senza una visione, sono state annunciate tante cose, collaborazioni in vari ambiti. Uno è quello universitario, quindi a me piacerebbe chiedere appunto come se non strida un po' con quello che abbiamo detto prima sul togliere progressivamente il ruolo dell'italiano nell'insegnamento, nelle università e poi però fare dei progetti all'estero basati sugli studenti universitari che vengono studiati in italiano da noi. Però ecco, sicuramente va dato atto a questo governo di aver fatto delle cose concrete sul tema dell'italiano, che nessuno fa delle cose concrete, insomma, di aver messo ufficialmente delle iniziative sull'italiano, non che quelli precedenti non avessero fatto niente, manca sempre un po', come dicevi tu, la visione e poi il mettere a terra con delle iniziative concrete e durature nel tempo. Ecco, questo è un po' quello
0: Ecco,
1: che ci manca.
0: invece visione che ha il progetto italofonia.info, giusto?
1: Sì, insomma, noi ci proviamo,
0: Allora,
1: ecco.
0: parlaci un po' dei vostri progetti futuri, se avete delle idee, uno sviluppo della vostra attività, insomma, ecco.
1: Sì, allora, beh, di fondo c'è quello di rendere sempre di più solido e anche dal punto di vista finanziario, noi adesso ci basiamo molto su delle donazioni, su un lavoro che è quasi totalmente volontario, quindi renderci un pochino più solidi da quel punto di vista e poter di conseguenza investire anche magari su canali, mi viene in mente YouTube o comunque in generale il mondo dei video rispetto agli articoli tradizionali, che possono essere dei canali interessanti, soprattutto perché oggi con l'intelligenza artificiale, con un po' la crisi anche del modello che era basato sulle visite portate dai grandi motori di ricerca, è necessario cercare dei canali differenti. Ci piacerebbe riuscire a investire di più sul canale nostro che già esiste, su collaborazione magari con YouTuber italiani e comunque con qualcuno che influenza poi di fatto la lingua, perché noi, ecco, la lingua si viene spesso detto, la fanno i parlanti, la si fa dal basso, la realtà, una base che si studia in linguistica da subito è che ci sono parlanti più influenti di altri, quindi ci sono personaggi famosi, ci sono politici, istituzioni, insegnanti, scuole, aziende e in questo caso influencer, come chiamiamo in italiano con la parola inglese, che
0: Esatto.
1: influenzano la lingua. Quindi collaborare di più, ecco, facendo un po' cultura, facendo sensibilizzazione su questi temi su cui poi la lingua effettivamente la diffonde, la usa, ecco, sensibilizzare un po' su questi temi. Questo secondo me è un po' l'obiettivo che dobbiamo darci.
0: Va bene, noi siamo arrivati al termine di questa chiacchierata con Giorgio Cantoni di Italofonia. Info che vi invito a seguire perché ci sono tanti articoli interessanti anche da leggere per chi si occupa di italiano e è stata una chiacchierata veramente piacevole. Ti ringraziamo per essere stato con noi questa serata autunnale australiana. Qui fa freddo,
1: Sì.
0: stasera qui fa freddo.
2: Siamo già in
1: Ecco qua,
0: Siamo.
1: compensa i 30 e passa gradi di Milano, quindi.
0: Ecco, e ti ringraziamo per la cortesia, per essere
1: Grazie a
0: stato qui
1: voi.
0: con noi, è stata una bellissima chiacchierata, magari sarà l'inizio di una collaborazione, potremo risentirci magari più avanti con qualche bellissimo risultato nuovo, positivo per la nostra lingua.
1: Speriamo.
0: Ecco.
1: Speriamo e grazie intanto dell'invito, è stato veramente molto piacevole e interessante anche per me. Quindi grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori, ecco, che da così lontano hanno avuto la pazienza e spero l'interesse nell'ascoltarmi.
0: Sono sicuro di sì. Allora, grazie ancora e una buona, splendida giornata di sole milanese a Giorgio Cantoni.
1: Grazie, grazie a
0: A
1: voi.
0: presto.

0: Bentornati a Casa Italia. Dopo questa intervista a Giorgio Cantoni di italofonia.info, spero interessante, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, almeno per quanto riguarda noi. Proseguiamo fino alle 9 con il meglio della musica italiana anni 50-60. Vi ricordiamo che potete contattarci scrivendo a casaitaliabarat@gmail.com. E a proposito di contatti, devo ringraziare il nostro amico di Playa D di Voice FM, che ci segue e apprezza la nostra trasmissione. Noi lo ringraziamo tantissimo per il suo messaggio e per essere all'ascolto di Casa Italia. Grazie ancora. E abbiamo una pagina Facebook, Casa Italia Ballarat. Se vi fa piacere, aggiungetevi ai nostri amici. L'appuntamento è per settimana prossima, lunedì 22 giugno dalle 19:20 alle 21. Sarà la nostra ultima trasmissione in diretta dall'Australia, perché poi ci spostiamo in Europa, siamo internazionali, i nostri studi di Casa Italia aprono in Italia e trasmetteremo dall'Italia. Naturalmente vi teniamo informati, trasmetteremo dal caldo dell'estate europea. Prima di lasciarvi una selezione di musica degli anni 50 e 60, vi saluto, vi auguro una buona settimana, una buona serata, e vi saluta anche Lauren.
1: Sì, sì, grazie per esserci con noi e grazie a Playa D, dico anche io, per il saluto.
0: Va bene, alla prossima settimana, grazie, sì, per essere stati con noi.
1: Grazie, alla prossima!
2: Big Italian hits from the 50s and 60s, only on Casa Italia.